Arde mi sa sonda sa shafa Poloni riloshe mrena Rimunde mukano mufanero na zitendo